0: Lisa. Ci sto per parlarmi.
1: Ah, sì.
0: Tornare, non siete tornate. Mi avete fatto bene. Tu sei...

0: quanto le mettete queste uova?
1: Alfè, vai tu sulla corriera. La signorina viene in macchina con me. E ci porto io a Napoli.